0: Maria, ma
1: io muoio dalla curiosità.
0: Allora, andiamo ragazzi, tutto ragazzi.
1: Se questo
0: buonasera.